Anche con te, mi ha donato per non ridere che una mente tale che è il tipo di merda in cui ti ministri mi introigua. Come ti sono raccheri a fare in penera, catanate e cacmato di media responses, anche in canna tani caracua, tibuina, snati mi ha toncato in wakina come eritan uom, caracoro e te resta mestravaye. Snati mi ha toncato in wakina, ok, mi ha eritan te ongram, in un'ente tale che io.